parchi, le sacchi fai chi, e a non scovare, le zecche e seni parchi.